0: sul bancone le formiole sembran cani. Mi vengano incontro a corsa, io mi tiro su, ma non ce la faccio. Dalla vita stiaffi e vento fra peli lezzi sverzati. Guà? E cos'ha goma? Mi diano vando dentro al barre. Sapessero loro vante no passate. Che labbrate. Ripenso a quando da ragazzotto mi dicevano che non ero buono per il pallone. E io, perché? Perché la testa non t'entra nelle figurine. Prima d'essere sagoma ero perimetro. Certe zazzere quando s'era bimbotti. Chi m'offendeva ora è in comune a decidere per quell'altri. E io? Puppo. Noto nel rum. Sogno bene. Ma a te? Mi dicevano. Ma a te? Mi diano ora. O voi? Ah già. Vi siete assistemati. Come mi delude e fa politia. Si muove oggi per agguantare domani. Io mi muovo ora. Per ora. E puppo.
1: Because the night. Suoni notturni su Nova Radio.

0: la radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi e sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di scontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Sempre in A11, martedì notte in orario 23:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. A Firenze fino al 23 agosto in atto i lavori per la posa del nuovo asfalto in piazza San Marco. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Basta un filo che possa legare un ricordo, così che non cada in frango.

Tua guancia sopra il mio stemma.

0: Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Sempre in A11, martedì notte in orario 23:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. A Firenze fino al 23 agosto in atto i lavori per la posa del nuovo asfalto in piazza San Marco. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
2: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
2: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona, oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nella mezza, argento, Francesco Fortunato, argento, Alexandrina Miai, bronzo, Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere, che guidiamo anche agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti. Non sorprende più Sara Curtis, col bronzo nei 50. Stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche, argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
1: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico, riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas, al-Ahya, sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump, Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane la striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri 2 episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, agosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
4: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
1: Tragedie familiari a Genova e nel Beneventano, nel capoluogo liguro, un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. La ragazza è ricoverata in codice giallo, non in pericolo di vita. A Sant'Angelo, a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie a coltellate prima di provare a togliersi la vita. È stato egli stesso a chiamare i carabinieri, trasferito in ospedale. L'uomo è in stato d'arresto per omicidio volontario. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Abbiamo fatto il possibile nell'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, grazie agli altri scali siciliani per il supporto. Le parole di Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, aggiungendo una stoccata alle compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, anche se sono in arrivo dei cambiamenti. Laura Carchidi.
5: Caldo e sole si prendono finalmente una vacanza. Dopo le temperature altissime che hanno caratterizzato quasi tutta l'estate, adesso saranno piogge e temporali a farla da padrone in questa seconda metà di agosto. Già da domani è previsto l'arrivo di 2 perturbazioni che porteranno anche grandinate e raffiche di vento, in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione anche in Liguria e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio, dove gli esperti avvertono sul rischio di eventi estremi. Superata questa prima fase di instabilità, instabilità tornerà il sole tra mercoledì e giovedì con ampie schiarite e un generale calo delle temperature che si assesteranno su valori più consoni al periodo. Ma attenzione, da venerdì potrebbe arrivare una seconda perturbazione ancora più intensa, capace di ridimensionare ulteriormente il gran caldo che ci ha accompagnato fino a questo momento.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 9 Radio Città Futura.
6: Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 verso Bologna rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Pistoia in entrata in direzione Pisa. Sempre in A11, martedì notte in orario 23:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. A Firenze fino al 23 agosto in atto i lavori per la posa del nuovo asfalto in piazza San Marco. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura.

0: baby.
1: Nuova radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E domani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma. Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
1: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali. Non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E domani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultime amichevole a una settimana dalla via al campionato di Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma, Bologna KO col Brighton, nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio. Community Radio.
3: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 si segnalano code

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 7. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava a loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Higi. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In A15 5 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 si segnalano code a tratti in direzione Genova e rallentamenti in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

testa, memoria in rovina, parenti in casa, 5 di sera, tempo scaduto, si alza come c'è venuto, nervi asciugati, metallo in bocca.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 i morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis infine al Masters 1000 di Cincinnati, che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Higi. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano un chilometro di coda per incidente al chilometro 406 tra Chiusi Chianciano e Valdichiana, code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In A15 5 chilometri di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 si segnalano code a tratti in direzione Genova e rallentamenti in direzione Rosignano. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria a un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna per traffico intenso, code tra Fabbro e Chiusi, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Genova per traffico intenso, code a tratti tra il Bivio per Viareggio e il Bivio per la A15. Sulla A15 per lavori in direzione Parma, 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria a un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna per traffico intenso, code tra Fabbro e Chiusi. Code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Genova per traffico intenso, code a tratti tra il Bivio per Viareggio e il Bivio per la A15. Sulla A15 per lavori in direzione Parma, 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Hate the police, madoni, odio la polizia, sempre e comunque. Su Nova Radio Città Futura sono le 17:31, iniziano le selezioni musicali del martedì.

dall'Australia con una band molto interessante, si chiama Station Model Violence, pubblicato qualche settimana fa l'omonimo primo album. È un album bellissimo, io l'ho consigliato a tutti, ho rotto le scatole a chiunque con questo disco, ovviamente le romperò anche a voi. Intanto ascoltatevi questa Heat, che secondo me oltre ad essere il pezzo centrale anche proprio il brano più rappresentativo forse dell'album. Station Model Violence, che è una formazione a 7 con 3 chitarre, vengono da Sydney, un super gruppo che contiene membri di varie band tra cui Total Control, Zen, RMFC, che è Rock Music Fan Club, eccetera eccetera. E questo è un bel dischetto uscito su Antifade Records.

tracce di Echo and the Bunnymen, Mission of Burma, oppure Sisters of Mercy, insomma, robe anni 80, Guns nel loro suono, un po' spunk, comunque molto ordinato, marziale, elegante, propulsivo. Questi sono gli Station Model Violence dall'Australia, da Sydney per la precisione. Questo bel disco omonimo è l'esordio di questa formazione, che è uscito su Antifade Records e Static Shock Records, quindi è una uscita in collaborazione tra due etichette molto ganze, che fanno uscire roba sempre su questa falsa riga. Vi consiglio assolutamente di recuperarlo, perché è stato finora uno dei miei dischi preferiti dell'anno. Intanto gli Snooper da Nashville, Stati Uniti, Tennessee, vanno invece a recuperare i demo di Worldwide, il loro disco uscito l'anno scorso. Queste sono le versioni un pochino più cassettose, e questa è Opt Out, Snooper. We are currently experiencing high call volume, which may cause longer than normal hold time. We apologize for the delay.

Institute da Austin, Texas. Con loro The Shooter. Prima abbiamo ascoltato gli Hitman con Early Rise, questa invece è una nuova punk band da Los Angeles. Questa è tratta dal loro EP Spray Paint the Dog, cioè insomma sbomboletta il cane. Loro sono i Culture Abuse. Questa è Nicotine, che è quella insomma che mettono nelle sigarette, più o meno, credo.

che sono appunto un trio dall'Inghilterra. Nuovo singolo Somewhere Good, molto bello, molto interessante, molto suggestivo. Non finiscono qui però le selezioni musicali del martedì, giro di boa, e si entra nella seconda metà della puntata con altrettante novità. Tra cui il nuovo brano di Index for Working Music, un progetto legato anche agli Ulrika Space che abbiamo suonato qui spesso. Sono usciti quest'anno con un disco e continua poi questo side project a tirar fuori cose. Questo è un nuovo brano che è molto interessante anche dal titolo, si chiama Jordi Vision, non Joy Division, ma Jordi, come Giorgino, come il nome proprio di persona. E come sempre qui la nuvola di eroina di Velvet Underground si sente ben presente, aleggia sulle teste di queste persone.

Tim Gordon, questa è Play Me, era Play Me, la title track del suo ultimo album Play Me, uscito su Matador Records. Si reinventa sempre Tim Gordon a 74 anni, 73 anni, facendo musica molto interessante, e qui ha scelto la via un po' del trip hop, dell'hip hop, del beat making. Questi pazzi invece in sottofondo sono Harvey Rushmore and the Octopus, dalla Svizzera, è uscito il disco Mindsuckers, e questo è un brano molto interessante, si chiama Cosmic Waves, per tutti gli appassionati di psichedelia, krautrock, garage, eccetera, eccetera, insomma, rubine, ganze.

di grande spessore, che ha suonato con i più disparati gruppi, compreso Pigeon Plant, nonché un terzo dei Big Band krautrock psichedelica dall'Inghilterra. Ha fatto uscire il nuovo singolo Three Blind Mice, come un po' come la filastrocca, la storiella, insomma. E quindi bravo Billy Fuller, che mi va a evocare queste atmosfere un po' carpenteriane in questo brano. Adesso però si va più sul bucolico. È uscito Hard Hearted Woman, nuovo album di Ora Kogan Sacred Bones Records, che è detta molto ganza, fa robe più gotiche e strane. E questo invece è un disco folk molto interessante, molto elegante. Questo è The Smoke, Ora Kogan.

E siamo ai noi giunti alla fine di questo episodio delle selezioni musicali del martedì su Nova Radio Città Futura. Restate però in ascolto, perché dopo di me c'è Florence Underground, e quindi insomma non perdetevelo. Non so chi metterà musica a questo giro, ma c'è sempre buona musica, poi sentite parlare anche un po' di inglese, quindi insomma rinfrescate il vostro inglese. Io vi saluto su questo brano molto bello che apre il nuovo album dei Not Twist, formazione tedesca, che torna con un album News from Planet Zombie sulla loro More Music. Questo è Teeth, ci sentiamo tra una settimana, ciao.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

0: canzone e in tutti gli sguardi incrociati alla stazione, sotto le coperte, chiusi in un monolocale, a guardare la finestra ed aspettare il temporale.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

quando sei grande, le cazzate che fai sono uguali, solo che la gente le prende più sul serio e ti devi abituare, non c'è più nessuno che ti viene a fermare.

0: sai, ci sono persone, posti ed emozioni che voglio sempre con me, e allora li metto dentro le canzoni. Io sono un mago, questa è la mia magia, e vuoi non vuoi sei mia.
1: Nova Radio Città Futura,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Future.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

una delle più belle scale di chitarra, don don don don don don don don don, ed era Hey Joe nella versione dei Body Count. E perché si è messo Hey Joe nella versione dei Body Count? Vi ricordate come abbiamo finito la volta scorsa? Abbiamo finito con Ice-T. Chi è il cantante dei Body Count? Ice-T. Collegamenti e riferimenti, la cura della buona musica e la musica senza barriere. Buonasera a tutti, bentrovati su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e come tutti i martedì sera dalle 20.05 in là vi accolgo negli studi, vi accolgo, vi entro addosso nelle case, nelle orecchie con la Da Bosco e da Riviera, il programma, come si è detto, della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti, riferimenti. Ogni tanto ci può scappare qualche ospitata, ma tutto questo è Anzi Guido, tutto questo è Da Bosco e da Riviera. Questa sera puntata un po' particolare, vi devo dire, ho durato un po' fatica ad assemblare questa scaletta, non ve ne fregherà niente di sicuro, ma io intanto ora all'inizio del programma cosa devo dire, no? Capitemi, io devo un po' sciogliere lo stagno che ho per la gola e insomma devo cercare un pochino di entrare in tema cosa. Bene, stasera ci saranno versioni rock anche di chi non ha mai fatto rock, magari di qualche artista che si è approcciato alla schitarrata, però di tutti i gruppi di colore, cantanti e gruppi di colore. Questa sera omaggiamo il nero, omaggiamo tutto quello che è venuto fuori dagli anni 60 ad adesso da parte di artisti di colore che si sono approcciati al rock, diciamo non era proprio nelle loro corde, ma se si legge bene Ice-T ha voluto formare i Body Count parallelamente alla sua carriera di rapper, perché ha sempre avuto una passione per il metal e l'hard rock e allora dice che fo i Body Count e mi metto lì a schitarrare. Comunque stiamo entrando in clima Da Bosco e da Riviera per questo primo martedì di maggio. Perciò continuiamo. Siamo partiti con Los Angeles, facciamo un bellissimo coast to coast. Andiamo a Washington. Nel 1977 si forma uno dei più grandi gruppi hardcore punk che l'America abbia mai sfornato. Si tratta dei Bad Brains. E che cosa hanno i Bad Brains di caratteristica? Sono tutti musicisti di colore che si sono approcciati a questo, che anche lì si ritorna lì e lo dicano, cioè, perché l'hardcore deve essere un genere di bianchi, cioè che lo devono fare bianchi e neri, no? Ecco, perciò i Bad Brains, Sacred Love, da quel bellissimo disco del 1986 che è Eye Against Eye.

Lemon Meringue da parte dei Fishbone di Angelo Moore da Los Angeles. E qui si fa cost to cost a tutto fuoco, non ci si limita, non ci si limita. Fishbone che mescolano ska, punk, rock. È una formazione che, insomma, nei primi anni 90 ha fatto un po' le sue storie musicalmente per questo genere di musica qui. Loro, diciamo, sono i number one in assoluto. Io ho avuto il piacere di vederli e spaccano, ma li ho visti quando erano in tiro, no, ora da anzianotti. Si tratta dei Living Colors e la loro Pride.

Raiden nel 1990 e Living Colors. Ed ecco, adesso facciamo un salto un po' nel passato, perché già all'inizio, alla fine degli anni 60, si muoveva un po' la situazione e Sly and Family Stone sono stati uno dei gruppi maggiori che sono riusciti a coniugare il funk, il soul, la psichedelia o il rock insieme. E adesso ce li ascoltiamo da un brano del 1968 che si chiama Fun, Sly and Family Stone.

Loro magari erano un po' più propensi a una forma di soul and gospel, ma in questo disco del 1969 che si intitola Love, Peace and Happiness, con questa If You Want Me Too, The Chamber Brothers si approcciano anche un pochino alla forma un po' psichedelica, un po' rock di quegli anni lì, nel 1969. Bene, torniamo un po' ai giorni nostri, cioè, ovvero sia qualche decina d'anni fa indietro, e un signore di New York dal nome Lenny Kravitz fa le sue apparizioni in quel che riguarda il mondo della musica, e lui si fa conoscere con un primo disco un po' così, insomma, come se stesse a vedere un po' la situazione che si evolve. Poi nei dischi successivi, diciamo, aumenta un po' il tiro e alza il tiro a fare un po' più di rock, come in questo brano qui che è Is There Any Love in Your Heart, Lenny Kravitz.

Gli Hot Chocolate, fondati negli anni 60 da Errol Brown, e diciamo in questo brano capita che anche artisti, gruppi che hanno fatto la loro fortuna per quanto riguarda anche loro nel campo della disco music, della musica disco anni 70, famosissimo il loro brano You Sexy Thing, però si cimentassero anche in varianti, in variazioni al tema, come in questa Every's One Winner, dove insomma si sente una chitarra rock, una chitarra bella sostenuta. E andiamo avanti, e adesso troviamo Rockwell, che ha fatto un brano che insomma è stato ballato negli anni 80, dove però, sorpresa delle sorprese, a fare i cori c'è un tale Michael Jackson. Si tratta di Somebody Watch Me, Rockwell.

Rockwell, Somebody Watch Me, featuring d'eccezione Michael Jackson. E a proposito di Michael Jackson, adesso andiamo ad ascoltarlo, perché sì, nel suo disco Thriller, in un brano, lui insomma ci schitarra abbastanza. Quel brano è Beat It.

Ora, i più informati, i più attenti sapranno di chi è questa chitarra, chi è che fa questo assolo fantastico. E per chi non

Cosa glielo dice anzi Guido, ovvero sia la chitarra suonata in questo brano a sorpresa, perché quando ricevette la chiamata da Quincy Jones pensava fosse uno scherzo, è di Eddie Van Halen, insomma non pizza e fichi come si dice in gergo, Eddie Van Halen suona la chitarra in questo brano di Michael Jackson, di questo disco ormai strafamoso che si chiama Thriller. E anche i Cameo in questa World Up, che poi è stata ripresa, coverizzata anche dai Korn, ci danno la loro impronta un po' rock, eh?

Camillo Word Up qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo la nostra famosissima carrellata di canzoni con, diciamo, si va un po' avanti nel tempo e anche tanti artisti che si approcciano al rap, all'hip hop, però strizzano l'occhio in alcune loro produzioni anche a un qualcosa di rock. Ad esempio i Run DMC, famosissimi per essersi messi insieme agli Aerosmith per la canzone che ora non mi viene il titolo, scusatemi, l'anzianità va avanti. Però io qui i Run DMC li riprendo invece in un brano che secondo me è molto più bello, che si chiama It's Like That, e qui leggermente remixata da Jason Nevis, e devo dire anche è una canzone che piace alle mie nipotine, sia a Nora che a Nina, che ci fanno un gran balletto. A parte questa cosa familiare, ci ascoltiamo i Run DMC con la loro It's Like That.

Redency, It's Like That. Bene, la canzone era Walk This Way, mi è ritornata in mente. Ragazzi, non si può essere sempre troppo pronti non va bene, troppo pronti non va bene. E proseguiamo, proseguiamo, perché c'è stato nella storia fra artisti rap e gruppi metal, c'è stato anche un altro binomio, un'altra unione, ovvero sia Public Enemy ed Anthrax insieme per questa versione di Bring the Noise. Yeah, boy. Base, how low can you go? Death.

I Nerd con Fly or Die, che dà il titolo anche all'LP del 2004. I Nerd con Pharrell Williams alla voce, che qui in questo disco fanno molti brani, diciamo, rock, e questo ne era un esempio. Bene, dai Nerd passiamo a Jay-Z, che Jay-Z nel 2009, mi sembra, ha creato questo suo progetto che si chiama Jay-Z-O-Head, dove fa un tributo tutto suo per i Radiohead. E qui ce lo ascoltiamo in questa versione particolare, fatta a modo suo, e con questo titolo, Dirt Off Your Android, Jay-Z-O-Head.

Radiohead da parte di J-Eazy, tributo ai Radiohead, e questa era una versione particolare fatta da lui di Paranoid Android. Bene, andiamo avanti perché ci sono anche dei gruppi che hanno i cantanti di colore, ad esempio questa signora che si presentò all'inizio degli anni 90 tutta rasata con tuta di jeans, e ci cantava al suo primo disco Paranoid and Sunburst questa Selling Jesus. Skankanen.

E riascoltando questa canzone mi ritorna in mente il concerto di loro che fecero in quel della Flog di supporto ai Therapy, addirittura, e presentavano proprio il loro primo LP e c'era questa ragazza scatenatissima sul palco che insomma fece già presagire una bella carriera per questo gruppo degli Scancananzi. Bene, proseguiamo con i Dead. I Dead chi sono? I Dead sono una band proto-punk formata a Detroit nel 1971 dai fratelli Bobby David e Danny Hackney. All'origine era una band funk, però le loro sonorità, dopo aver visto un concerto dei The Who, si spostarono molto verso il rock e diciamo dettero quel là a far sì che alcuni cominciarono a decretare che furono uno dei primi gruppi punk americani. Ce li ascoltiamo con Keep On Knocking. Death.

Rick James è uno degli artisti più tamarri che si sia visto nella storia della musica funky, soul, rock, rock, tutto quello che vi pare. Però con questa Super Freak dal vivo, versione live, insomma, si fa capire la potenza che aveva questo artista americano. Bene, dall'America ritorniamo in Europa, ritorniamo in Irlanda e andiamo a ripescare i Thin Lizzy, che loro avevano il cantante di colore, perché insomma, per quell'epoca in Irlanda un cantante di colore, insomma, faceva un po' scena, insomma, è tutto. Infatti si trattava di Philip Lynott, cantante e bassista dei Thin Lizzy. Qui ce li ascoltiamo nella loro It's Only Money, Thin Lizzy.

E a lui pure, a lui non gli si dice niente, non gli si dice niente, è stato uno dei primi artisti di colore a portare il rock, il blues, tutte le sue sfumature sui palchi, sui dischi. Si tratta di Jimi Hendrix e la sua Bold as Love. Bene, da Jimi Hendrix passiamo a un gruppo che non nascondo, non ho mai nascosto che per quanto riguarda i gruppi della scena grunge sono stati i miei preferiti, e anche con quello che poi hanno fatto solisticamente anche il loro cantante nel progetto Mad Season e tutto. Bene, loro dopo la morte di Lynne Staley hanno, invece di sciogliersi, hanno continuato e hanno trovato un cantante di colore che veramente ha una gran bella voce e ha mantenuto vivo il suono e la forza di andare avanti per gli Alice in Chains. Si tratta di William Duval, il nuovo cantante degli Alice in Chains, che ha sostituito Lynne Staley, e qui ce li ascoltiamo in un disco del 2009, Black Givens, Way to Blue, nella sua Your Decision.

E questi erano The Roots e la loro The Other Side, featuring Bilal and Porn. Questo ci fa capire che anche tanti gruppi, come abbiamo già detto prima, che fanno parte di un genere, hip hop e tutto, però non disdegnano ogni tanto anche di martellare in versione un po' più rock. E adesso passiamo a una mezza cover, diciamo, una mezza cover da parte dei Wu-Tang Clan, questa I Can Go To Sleep, con featuring Isaac Hayes. The technique is ill, son. Watch how I spill one. He's the Biggie Tupac, Big Ellen Biggie. Loro riprendono questo vecchio brano famosissimo di Isaac Hayes e lo trasformano un po', ma non più di tanto. Però ci creano questa atmosfera veramente bella che ci fa spaziare un po' in quello che è stato anche da parte di tanti gruppi black la prima fase, quando ancora si mescolava il soul alla psichedelia e tutto. Wu-Tang Clan.

0: My brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. Beware of our appetite.
1: So che i puristi all'ascolto storceranno un po' la bocca, perché questo dice non è rock and roll, ma questo è trip hop, ed è una forma, secondo me, anche di rock. È un qualcosa che è venuto fuori alla fine degli anni 80, inizio anni 90, in quel di Bristol, e lui, Tricky, è stato un artefice all'uscita di questo nuovo genere che mescola tante cose. Dentro il trip hop c'è un po' di tutto, e ci può essere anche qualcosa di rock. E poi, ragazzi, a me questo brano mi ci stava bene per la canzone che è finita e per quella che sta venendo adesso. Well, you can beat me. Well, Ben Harper, Weeping Boy. E questo è Da Bosco e da Riviera. Essere da Bosco e da Riviera, ragazzi.

Lui si è ispirato a Robert Johnson per questo suo stile nel suonare la lap steel guitar. Questo è Ben Harper con un successo proprio dell'inizio della sua carriera, Whipping Boy. Bene, andiamo avanti e manteniamo questo sound. Troviamo un vecchio bluesman, vecchio ragazzi, vi dico vecchio. Si tratta di Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues.

Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues. Jimmy Duck Holmes è ancora in attività, mentre l'artista di cui vi sto per mettere il brano adesso, Leo Bud Welch, ha una storia un po' particolare. È morto nel 2017 e pensate bene che lui, il suo primo disco, l'ha inciso nel 2014. A volte la vita cosa ci riserva? Questo è un bluesman fantastico. Se voi andate ad ascoltare i suoi brani, i suoi dischi, tre ne ha pubblicati, qualcosa di veramente forte. Ed è stato per caso che a una festa di compleanno un manager l'ha sentito e lo ha registrato e gli ha detto: vieni Nacchero, vieni che qui si fa un disco. E ha fatto il primo disco nel 2014, poi 2015, e poi ne è uscito uno postumo nel, mi sembra, 2019. E allora ci ascoltiamo Don't Let the Devil Ride da parte di Leo Bud Welch.

Questo è il progetto Black Rock, fatto dai The Black Keys con alcuni artisti rap americani. Ci siamo ascoltati Dollars and Cents con featuring Pharrell, Monk e RZA. Bene, cari miei, siamo giunti al termine di questa puntata di Da Bosco e da Riviera per questo martedì 5 maggio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do le notizie base, spero di essere stato un buon compagno di viaggio per queste due ore, spero che la musica che vi ho proposto vi sia piaciuta e se vi è piaciuta fatemelo sapere scrivendo sulla pagina Instagram di Anzi Guido, Da Bosco e da Riviera. Bene, domenica ci sarà la replica del programma e da domani il podcast sulla pagina Facebook Anzi Guido presenta Da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info. Naturalmente con chi vi lascerò, con che cosa, con quale artista io chiuderò questa puntata. Chi mi conosce sa che io dico che questa canzone è adatta alle chiusure, questo è un brano da chiusura. Se ancora fossi in attività discografica, il mio ultimo pezzo sarebbe sempre questo, ovvero sia Purple Rain, Prince. Buonanotte a tutti da Anzi Guido.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

gun-to-gun mode. Shift, shift, shift.

Nova Radio Città Futura, Community Radio.

Mm-hmm.

0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.
1: Il gatto in bocca una piuma, il gatto in bocca una piuma, e non si capisce che cosa acchiappò. E forse ha mancato la presa, e forse ha mancato la presa.